sky kiwai kuite na ni ai ala agana kushi utangi ai ala agana tendi kwantangi.